0: gente discreta.
1: Quasi col quel chiasso importuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato. Alfin sono partiti.
0: Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passare sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna. Già l'alba appare e amor non si vergogna.

vita, faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si a casa in Siviglia, una ragazza, a me la vedovella ricorre pel marito, io con la scusa del pettine, di giorno, della chitarra col favor, la notte, a tutti onestamente, non fo per dir, ma da

0: Presto a bottega, ed esso, o pur m'inganno,
1: chi sarà mai costui?
0: Oh, e lui senz'altro, è il Figaro!
1: Mio padrone!
0: Oh, che vecchio eccellenza!
2: Zitto, zitto, prudenza, qui non son conosciuto, ne vuoi farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, intendo, la lascio libertà.
2: No, che serve? No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno, ma cospetto dimmi un po', buona nana, come ti trovo qua? Poter del mondo ti veggo grasso e tondo.
1: La miseria, signore.
2: Firmo.
0: Grazie.
2: Hai messo ancor giudizio.
1: Oh, e come?
2: Ed ella, come in Siviglia? Or te lo spiego. Al Prado vidi un

0: ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta?
1: Niente, niente, signore. Sono le parole dell'aria dell'inutile precauzione.
0: Cos'è questa inutile precauzione?
1: Oh, bella, è il titolo del nuovo dramma di musica.
0: Un dramma? Bella cosa!
1: Meschina, l'aria mi è caduta. Raccoglietela presto.
0: Vado, vado.
2: Ho inteso.
1: Presto.
2: Non temete.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento l'ha tornata via. Guardate.
0: Io non la veggo. Signorina, non vorrei. Cospetto, coste m'avesse preso. In casa, animo sua, gli dico. In casa presto.
1: Vado, vado, che furia.
0: Quel balcone voglio far urare. Dentro dico.
1: Ah, che vita da crepare.
2: Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa.
3: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
2: Appunto, leggi.
3: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
2: Sì, sì, la romperà.
4: Aiuto, che s'apre la porta.
0: Fra momenti io torno. Non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio è affrettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare.
2: Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
3: È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già, è maestro di musica, insegna alla ragazza.
2: Bene, bene, tutto giova saper.
3: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brame.
2: Il nome mio non devo dir, né il grado, assicurarmi vo' pria, che la mi me solo al mondo. Non le ricchezze e i titoli del conte d'Almaviva. Ma tu potresti...
3: Zitto! Eccoci a tiro. Osservate, per bacco non mi sbaglio. Dietro la gelosia sta la ragazza. Presto, presto all'assalto. Non ci vede. In una canzonetta così alla buona. Il tutto spiegate le signore.
2: Una canzone?
3: Certo. Ecco la chitarra. Presto.

0: cielo! Nella stanza convien dir che qualcuno è entrato sia. Ella si è ritirata.
1: A cospettone, io già deliro, avvalgo. Ad ogni costo vederla io voglio parlarne. Ma tu, mi devi aiutare.
0: Che furia! Sì, sì, v'aiuterò.
1: Da bravo dentro oggi, vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via del tuo spirito. Vediamo qualche prudezza.
0: Del mio spirito, bene vedrò, ma introggi.
1: E via, ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo compensare.

questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola in tanto. Con Figaro il barbier dalla finestra discorre.

0: Buongiorno, signor Figaro.
1: Ebbene, che si fa?
0: Si muor di noia.
1: Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
0: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
1: In sepoltura? Oibò, sentite, io voglio...
0: Ecco, dottore!
1: Davvero?
0: Certo, certo, è il suo passo!
1: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa!
0: E ancora io, signor Figaro!
1: Bravissima, vado!
0: Quanto garbato!
2: Ah, disgraziato Figaro! A indegno, a maledetto, a scellerato!
0: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza doppio sangue stranotiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
2: Perché lo vuol sapere?
0: Forse anche gli va d'ombra?
2: E perché no?
0: E beh, ve lo dirò, sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, mi è simpatico il

0: vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la britona. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia e perda l'ambrogio. Chissà cosa le ha detto, chissà, or lo saprò.
1: Che comando!
0: Il barbiere, parlato a con Rosina, risponde a me tu, babuino.
1: Che pazienza!
0: Che sonno! E
1: ben!
2: Bene, ma io!
0: Rosina! E servi, eccoli qua, son mezzo morti! Andate! Per il diavolo che vi porti! A barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Ah, io voglio, per forza o per amor, dentro di mani sposar la mia Rosina. Avete inteso?
3: E voi dite benissimo.
0: E appunto io qui veniva ad avvisarvi.
3: Ma,
0: segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
4: Chi? L'incognito amante della Rosina.
3: Appunto quello.
4: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuole rimedio.

0: certo, ma alla sordina
1: sarebbe a dir
0: così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che il pubblico lo metta in mala vista, che comparir lo faccia un uomo in fasce. Un'anima perduta io vi servirò fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo farem sloggiar da queste mura.
1: E voi credete?
0: Oh, certo, è il mio sistema e non sbaglia.
1: E vorreste, ma una calunnia?
0: Adunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete?
1: No,

la terra sotto voce sibilando va scorrendo parronzando e le orecchie della gente si introduce

dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, ora già chi lo colpo, sembra il tuono la tempesta che dal sen della foresta.

0: ne dite?
1: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringi il bisogno. No, vo fare a modo mio, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
0: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, e viva il buon dottor.
0: Povero babuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino.
2: Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccolo appunto.
3: Ebbene, signor Figaro.
2: Gran cose, signorina.
3: Sì, davvero.
2: Mangerem dei confetti.
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito d'essere dentro domani vostro marito.
3: Evviva!
2: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro.

0: signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui venne i suoi studi a compir. Il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? E la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza a un gran

0: giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Per Bacco?
0: Non ci credete?
1: Oh sì!
0: E la sua bella, dite, abita lontano?
1: Oh no! Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella!
1: Oh, bella assai! Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome! Si chiama?
0: Ebbene, si chiama?
1: Poverina! Si chiama R.O.
0: R.O.
1: S.I.

0: colle buone potrei sapere dalla mia Rosina che venni a far col questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
1: Sporco? Oh, nulla, io me l'avevo scontato e con l'inchiostro l'ho medicato.
0: Diavolo! E questi fogli? Or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli? È vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna?

Per potermi torbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca da quel foglio? Non so perché c'è st'imbroglio. Perché manca da quel foglio? Sono inutili le smorfie. Fermala, non mi toccate. Fermala, non mi toccate.

signorina un'altra volta quando batto quando fuori, signorina un'altra volta quando batto quando fuori, la consegna servitoria su buona saprà. Signorina un'altra volta quando batto quando fuori, signorina un'altra volta quando batto quando fuori, la consegna servitoria su buona saprà. E nel seven le smuffi faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospito con quella porta, cospito con quella porta, di mendare, di mendare, di mendare la porta. Cospito con quella

0: bravissimo! Dottor Barbaro!
1: Un corno!
0: Va benissimo! Già ve poca differenza!
1: Io già perdo, io già perdo!

0: carissimo. Un abbraccio qua, collega.
1: Indietro.
0: Qua. Sono anch'io dottor per cento. Maniscalco al reggimento. Dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto.

0: presto andati via.
1: Vado, vado, non gridare.
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
2: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
0: Dove, dove, signor mio?

0: a se qui restar non posso. De prendete,
1: ahimè, ci guardo.
2: A trovarlo con non posso.
1: Pensa.
2: Ah, sì, sì, lo troverò.
1: Cento smania senza dosso, a più reggere non so.
0: Cento smania senza dosso, a più reggere non so.
1: Cento smania senza dosso,
0: cento smania senza dosso, a più reggere non so, non so.
2: Ah, ecco qua. Con la presente, il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E se...

0: bella lista.
1: Quanta gente
0: son di scuoco.
1: Bravo, bravo, il mamma lupo.
0: Ma se vuole, ma se vuole.

0: già sulla strada, a questo strepito s'è radunata mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Questo un birbante!
3: Questo briccone!
2: Ah, disgraziato!
3: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, questo fusto corpo del diavolo.

0: soldato mio signor mi ha maltrattato. Sì signor, sì signor, sì signor mi ha maltrattato.
1: Questa peggio mio signore, questo già sta maltrattato. Sì signor, sì signor, questo già sta maltrattato. Io qua per mio signore, questo già sta ammazzato. Sì signor, sì signor, sì signor sta maltrattato.
2: In alloggio quel signore non mi voglio che signor. Sì signor, sì signor, non mi voglio accettare. Sì signor, sì signor, non mi voglio accettare.
3: Questa peggio mio signore, questo già sta maltrattato.
2: Sì signor,
3: sì signor, questo già sta maltrattato.
2: In alloggio quel signore, in alloggio quel signore, non mi voglio accettare.

0: basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà.
1: Gioia, pace,
0: ho capito, ho capito.

0: barbara giornata,
1: oh mia sorte fortunata,
0: ma che pepito destino, ma che barbara giornata, ma che pepito destino, ma che barbara giornata, tutti quanti a me davanti, tutti quanti a me davanti, tutti quanti a me davanti, dico in fatalità, ma che verdi di noi.

0: Don Basilio sta male, poverino, ed in sua vece io...
1: Sta mal, corro a vedere!
0: Piano, piano, non è mal così grave.
1: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo!
0: Ma signore...
1: Che c'è?
0: Volevo dirvi...
1: Parlati forte!
0: Ma...
1: Forte vi dico!
0: Ebben come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete! O dal ponte alla viva!
1: Piano, piano!
0: Il ponte...
1: Piano. Per carità.
0: Stamane nella stessa locanda era meco d'alloggio ed in mie mani per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto.
1: Che vedo di sua scrittura.
0: Don Basilio nulla sa di quel foglio ed io per lui venendo a dar lezione alla ragazza volevo farmene un merito con voi perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò se io potessi parlare alla ragazza.
1: No.
0: Io creder, verbi grazia le farei, che me lo dì del conte un'altra amante, prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò...
1: Piano un poco, una calunnia, bravo, degno e vero scolar di Don Basilio, io saprò come merita ricompensar si bel suggerimento, vo a chiamar la ragazza? Poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un tal ripiego? Mi toccava andar via come un bagiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, ha il cor, sento balzarmi in seno.
1: Venite, signorina, Don Alonso, che qui vedete, or vi dà lezione.
2: Ah!
1: Cos'è stato?
2: È un granchio al piede.
0: O nulla, sedete a me vicin, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione.

0: voce bravissima.
1: Oh, mille grazie.
2: Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica a miei tempi era altra cosa. Ah, quando, per esempio, cantava Caffariello, quell'aria portentosa. La, la, la, la, la, la. Sentite, Don Alonso.
3: Don Alonso?
2: Eccola qua.

0: vento. Ma bravo, signor barbiere, ma bravo!
1: E niente affatto, scusi, son debolezze.
0: E ben, Guidone, che vieni a fare?
1: Oh, bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca.
0: Oggi non voglio.
1: Oggi non vuol? Dimani non potrò io.
0: Perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento barba e testa, alla marchesa Andronica il biondo parrocchino coi marrone, al contino Bombè il ciuffo a campanile, Purgante all'avvocato Bernardone che ieri si ammalò d'indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Or son meno parole, oggi non vo far barba.
1: No. Cospetto, guardate che avventori. Vengo stamane, in casa c'è l'inferno. Ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve a modo suo, vedi che fantasia. Va in camera a pigliare la biancheria. No, vado io stesso.
1: Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
0: Ma son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, va tu stesso. Passa tu il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai. Bada, non tocca nulla.
1: Non son matto. Allegri, vado e torno.
3: Il colpo è fatto.
0: Quel bricon che è il conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglion di prima sfera.
0: A me non me la ficca. Oh, disgraziato me!
2: A che rumore?
0: Oh, che bricon me lo diceva il cuore.
3: Quel Figaro è un grand'uomo. Or che siamo soli, dite, mio cara, il vostro è il mio destino, d'unir siete contenta.
2: Ma io l'indoro, altro io non bravo.
1: Ebbene,
0: tutto m'ha rotto, sei piatti, otto bicchieri, una terrina.
1: Vedete che gran cosa, ad una chiave, se io non m'attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro.

0: non è vero?
1: Sì, sì, tutto io so, tutto io so, ma Don Bartolo spiegatevi.
0: Ehi, dottore!

bagatella. Costo e tom. Che tremarella, bagatella, bagatella, tremarella, tremarella.

0: dialetto. Ma che tutti, siano d'accordo.
1: Presta al letto, presta al letto, presta al letto,

0: cos'è stato?
1: Un non so che nell'occhio. Guardate, non toccate, soffiate, soffiate.

0: avvertirvi voglio, cara che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravi, bravissimo! Sor Alonso, bravo, bravi! Bricconi! Birbanti, birbanti! Bricconi, bricconi! A voi tutti quanti, a voi tutti quanti! Avete giurato di farmi crepare! Su fuori portanti, su fuori portanti, su fuori portanti! Vi voglio accappar!
2: La testa vi gira, la testa vi gira! Ma zitto, dottore!
1: Bricconi,
2: ma zitto, dottore!
1: Birbanti!
2: La testa vi gira, la testa vi gira! Ma zitto, dottore!
1: Bricconi,
2: mi fate
1: birbanti! Su buoni formanti mi voglio accappare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Avete giurato di farmi crepare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Tacete, tacete, non serve gridare.
2: Tacete, tacete, non serve gridare.
1: Amico destino, amico destino, io te si già siamo, e se si già siamo.
2: Amico destino, amico destino, io te si già siamo, non serve gridare.
1: Io te si già siamo.

0: signor Alonso, non conoscete affatto?
1: Affatto?
0: Certo, il conte lo mandò, qualche gran tradimento si prepara.
1: Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
0: Il conte?
1: Il conte!
0: La borsa parla chiaro. Sia chi si vuole, amico, dal notaro vuoi in questo punto andare. In questa sera stipular de mie nozze, io vo il contratto.
1: Il notar? Siete matto? Piove a torrenti! E poi questa sera il notaro è impegnato con Figaro, il barbiere marita sua nipote.
0: Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipote. Ah, qui v'è qualche imbroglio. Questa notte i bricconi me la vogliono far. Presto, il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone, andate presto per carità.
1: Non temete, in due salti io torno qua.
0: Per forza o per amore, Rosina avrà da cedere. Cospetto, mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza ad Almaviva potria servire. Che colpo da maestro! Rosina, Rosina, avanti, avanti! Del vostro amante io vi vo dar novella. Povera sciagurata, in verità, collocaste assai bene il vostro affetto. Del vostro amor sappiate che si fa gioco in sendo un altro amante. Ecco la prova.
2: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso il barbiere congiuran contro voi. Non vi fidate, nelle braccia del conte Almaviva vi vogliono condurre.
2: Il bra-

0: di sposarmi voi bramavate.
1: E il voglio.
0: Ebbene, si faccia. Io son contenta. Ma all'istante, udite, a mezzanotte,

0: Eccoci qua, Figaro, dammi man, potere del mondo, che tempo indiavolato.
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo.
0: Eccola.

0: di noi, come si fa?
1: Ebbene mai.
0: La scala?
1: Ebbene, la scala non c'è più. Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Ora l'inciampo crudele.
2: Ti sentirata.
0: Zitti, zitti. Sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?

0: Don Bartolo, Don Bartolo.
1: Don Basilio e quell'altro? Vevè, il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me.
2: Signor notaro, dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo!
0: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi!
0: Ma io?
1: Per voi, vi sono ancora due palle nel cervello se v'opponete!
0: Voi boh! Prendo l'anello, chi firma?
1: Eccoci qua, sono testimoni, Figaro e Don Basilio, essa è mia sposa!
2: Evviva!
1: Oh, mio contento!
3: Oh, sospirata mia felicità!
2: Evviva!
4: Fermi tutti, eccoli qua!
2: Con le buone, signor!
4: Signor!

0: purtroppo è così.
1: Ma tu, Bricone, tu potrà dirmi e far da testimonio.
2: Ah, Don Bartolomeo, quel signor Conte, certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
1: Ed io, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio, portai via la